di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne ragazze, i miei fanciulle, quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, quale parrucca, presto la barba, presto la barba.

giù, proprio partissimo sopra le forme dell'essere vettore. Felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Bravo Figaro, bravo bravissimo, bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per me.